mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

puoi star bene così, guardare il mondo che passa. Se puoi star bene così, a me non mi basta.

Eccoci, eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, gente di frontiera, siamo tutti gente di frontiera, raccontava e cantava Pino Taniele. Era il 2001, 25 anni fa usciva proprio questo disco Medina, tra cui appunto questo titolo Gente di frontiera. Chiaramente racconta la vita, le speranze, le fatiche dei migranti e dei lavoratori, tutti siamo gente di frontiera, come diceva giustamente, e descrive anche un po' queste condizioni di chi vive sospeso tra culture e confini differenti, affrontando anche insomma le difficoltà e sperando anche di guardare al futuro nonostante le avversità. Ecco, era Pino Daniele con cui abbiamo iniziato questo pomeriggio musicale su Radio Tunisi, canale internazionale, come già abbiamo annunciato. Tutto questo chiaramente diretto, regia tecnica da parte Raitha Wisleti, e poi insomma parleremo di tante altre belle cose. Chiaramente prima di tutto il tempo, quindi è molto piacevole perché non fa molto caldo, non fa freddo, assolutamente no, temperature per oggi sono di 22 gradi centigradi, cielo un po' coperto, però insomma ci sta, comunque temperature che andranno piano piano la prossima settimana aumentando fino ad arrivare a 26 gradi centigradi venerdì prossimo, questo che possiamo dire insomma rapidamente sulla situazione meteo qui in Tunisia. Vi ricordo che poi anche alla fine del programma parleremo un po' del calcio italiano, perché è una giornata molto importante, domani si giocherà il derby di Roma. E di questo ne parleremo, poi ci sono le attualità tunisine, di cui anche lì faremo un piccolo giro molto importante, insomma, per vedere quello che succede e quello non succede. E poi, allora, prima di tutto un saluto a tutti voi che ci ascoltate ovunque siate, perché in queste temperature belle insomma la nostra radio arriva tranquillamente fino in Sicilia. Però in realtà quello che volevo fare è dedicare una canzone a voi, una canzone molto molto bella, canta Piotta con Aldair, che abbiamo avuto l'occasione e la fortuna anche di intervistarlo con l'amico Giorgi Sgro, che questa mattina mi ha mandato proprio questo video che troverete su YouTube. Quindi Aldair, lui romano, romanista, sicuramente con la finale di Coppa Italia noi l'abbiamo capito che con chi te vava ci sta pure, no? Perché fa parte. Quindi un bellissimo brano che andremo ad ascoltare proprio. Un saluto anche a Piotta. Speriamo che sicuramente gli manderemo anche un piccolo messaggino. E poi ci sarà anche un altro tunisino che noi abbiamo avuto anche la grande fortuna di intervistarlo, lui che aveva fatto insomma musica per i grandi italiani Mina e Adriano Celentano, tra i minimi, quelli che possiamo dire. Però ritorna con un'altra canzone, Sei diventata nera, una canzone che era famosa anche in Italia in quegli anni. Philippe Leon, che lo salutiamo, lo facciamo un grandissimo abbraccio. Quindi andiamo ad ascoltarli per questi 6 minuti, Piotta con Aldair, Philippe Leon con Sei diventata nera. Un saluto a tutti voi ovunque siate tunisini.

Rieccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo quindi di attualità in Tunisia, anche con cooperazione in realtà italiana. Infatti il ministro dell'economia e della pianificazione Semir Abdelhafid e l'ambasciatore Alessandro Pounas hanno presieduto il comitato di coordinamento del programma della cooperazione italiana di aiuto alla bilancia dei pagamenti della Tunisia. Con una dotazione di 145 milioni di euro, il programma sostiene gli investimenti pubblici in Tunisia attraverso l'acquisizione di beni, impianti e tecnologie ad alto valore aggiunto di origine italiana destinati a settori strategici quali agricoltura, formazione professionale, sanità, ambiente, istruzione e sviluppo locale. Con oltre 20 progetti attivi su tutto il territorio tunisino, il programma è un'ulteriore testimonianza, come si legge nel comunicato sui social dell'ambasciata italiana, quindi è una testimonianza di un partenariato strategico che genera sviluppo, crea opportunità e produce benefici concreti e duraturi per entrambi i paesi. Sempre con la cooperazione italiana, nel quadro di una missione di sistema, l'ambasciatore Pounas insieme al presidente Fradi della Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria ha partecipato due giorni fa se non vado errato, a SUS all'inaugurazione del nuovo stabilimento di un'agenzia italiana leader nell'imballaggio e confezionamento di lusso che punta sulla Tunisia con 260 posti di lavoro già creati. L'ambasciatore Pounas ha lasciato anche una dichiarazione dove ha detto che la decisione di un gruppo italiano leader internazionale nel proprio settore di investire in Tunisia conferma ancora una volontà, una volta piuttosto, la solidarietà di un partenariato pienamente equilibrato, capace di generare valori e contribuisce concretamente allo sviluppo condiviso. Vi ricordo anche che pochi giorni fa anche c'è stato un incontro molto importante con gli innovazioni Talks, il ciclo di incontri promosso proprio dall'Ambasciata d'Italia e da Terne Innovation Zone per contenere i protagonisti delle innovazioni italiane e tunisini. E questo presso la Startup Village con la moderazione di due professionisti del settore e quindi che si sono uniti a un vasto pubblico di startup accademici che amaramente c'erano, giovani talenti, per discutere di intelligenza artificiale, resilienza climatica e reti di innovazione nel Mediterraneo. E si è parlato soprattutto delle soluzioni per il futuro che nascono dalle connessioni tra gli ecosistemi dell'innovazione. Sempre su Radio Tunisi, continuiamo con musica, arriva Olly con la sua voce molto particolare, ormai tutti la conoscono, con Balorda Nostalgia, vincitrice di Sanremo 2025, e poi questo duetto che veramente ha spaccato, come dice, no? Dappertutto con Angelina Mango e Iuvli con Per due come noi.

con insomma le bellissime due, insomma è una coppia veramente di voci molto molto bella. Ritorniamo a parlare della Tunisia. Infatti la Commissione Centrale per la Gestione dei Rischi Doganale ha annunciato l'implementazione di un modulo basato sull'intelligenza artificiale all'interno del Sistema Nazionale Tunisino di Selettività Doganale. Questo nuovo dispositivo tecnologico all'avanguardia, basato su algoritmi di apprendimento automatico, ha l'obiettivo di rafforzare la precisione e la qualità delle dichiarazioni in dogana, lo precisa un comunicato pubblicato al termine di una riunione che si è tenuta recentemente presso la sede della Direzione Generale delle Dogane. Il documento aggiunge che il lancio ufficiale di questo motore di intelligenza artificiale si inserisce nel quadro del rafforzamento della lotta contro la frode doganale. La misura mira inoltre a fluidificare i flussi commerciali attraverso l'accelerazione delle procedure di sdoganamento e di svincolo delle merci a vantaggio degli operatori o degli operatori piuttosto economici conformi. Questo nuovo provvedimento fa parte della strategia nazionale tunisina di modernizzazione della dogana e concretizza inoltre l'impegno dell'amministrazione a instaurare un equilibrio ottimale tra la necessità di un controllo rigoroso e l'imperativo di facilitare il commercio, sottolinea appunto la stessa fonte. Rimaniamo sempre con la tecnologia in questo senso, perché la Tunisia si appresta a lanciare il suo primo satellite sviluppato sotto l'egida dell'aeronautica militare tunisina in collaborazione con un'azienda privata cinese. Si tratta di un CubeSat in formato 6U.

dedicato all'osservazione della Terra con un duplice obiettivo: rafforzare le capacità tecniche nazionali e produrre immagini satellitari utili per le priorità di sviluppo della Tunisia, in particolare nei settori dell'agricoltura, della gestione delle risorse idriche e del monitoraggio ambientale. La notizia è stata riportata dal sito spaceafrica.com. Ritorniamo alla musica con Noemi, che canta, se non vado errato, Bianca. Eccola, Bianca, ci sta preparando il nostro amico Raith Wisleti. Poi un'altra canzone che dedico a Rim, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri Rim. Lei ha pensato ai soldi, insomma, a una canzone dei Pink Floyd. Io invece io mando questo come augurone, la canzone di Mahmood, all'epoca era proprio Sanremo Giovani, se non vado errato era il 2019, con appunto Soldi.

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi Canali Internazionale. Iniziamo con il tennis, perché la giornata odierna è stata riorganizzata in realtà a causa della pioggia di ieri sera, che ha costretto gli straordinari, i protagonisti del tabellone maschile. La semifinale che è stata recuperata proprio pochi minuti fa, dove Jannik Sinner ha battuto Medvedev, quindi il match che è stato ieri sospeso, quindi hanno giocato e l'ha battuto, quindi Sinner domani giocherà la finale, quindi un po' la rivincita, insomma, soprattutto, e la speranza dopo 50 anni di rivedere un italiano che vince questa insomma, gli internazionali di Roma. Vi ricordo invece che per quello che riguarda la finale singolare femminile, domani ci sarà Coco Goff o Goff con Elina Svintolina, quindi questo sarà sul campo centrale a partire dalle ore 16, come sto vedendo. Poi finita quella, insomma, ci sarà la semifinale maschile, non saprei a che ora però insomma dovrebbe essere forse anche alle 16, non lo so, sinceramente non lo so, quindi seguite, cari ascoltatori. Domani comunque sarà domenica, avrete il tempo un po', e saranno tutti sicuramente a seguire questa finale. Per questa ragione in realtà che c'è stato tutto un cambiamento dell'organizzazione per la partita di Roma, di cui ne abbiamo parlato anche lunedì con il nostro amico Valfrido Aguilone, e quindi alla fine si giocherà quindi domani, domenica, alle ore 12. Comunque sembra che non ci sia molto caldo, quindi si potrebbe giocare domani 17. Vi do il programma, chiaramente un programma particolare, perché tutti giocano adesso pensando evidentemente alla partita che qualifica, insomma, che porta alla qualifica per o la Champions League, che è un po' difficile, o alle altre partite. Quindi ricordiamo quindi le partite: domani alle 12 ci saranno Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina. Tutti si giocano a mezzogiorno, quindi Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli, e poi ci sarà anche Roma, Lazio, Inter, Verona. Invece si giocherà alle ore 15 italiane, quindi alle 2 ore tunisine. Alle 17 ore tunisine invece ci sarà Atalanta, Bologna, Cagliari, Torino. Alle 20:45, sempre alle ore 20:45 ore italiane, Sassuolo, Lecce, poi Udinese, Cremonese. Quindi rimane solo una giornata che si già l'ultima giornata chiaramente che si giocherà, quindi domenica 24 maggio, e poi insomma pausa estiva, visto che l'Italia non gioca la finale, quindi non gioca insomma la Coppa del Mondo. Comunque si parla e si dice che è un giorno decisivo per i destini della nazionale italiana, perché è in corso a Istanbul un vertice chiave della FIFA, appunto riguardante la posizione dell'Iran. Sembrano comunque che stanno sfumando, le ultime speranze, insomma, di un ripescaggio in extremis dell'Italia per appunto la fase finale del torneo. E sembra giusto anche, non ce l'ha fatta, anche questo, anche dobbiamo avere questo spirito sportivo. Insomma, abbiamo fatto un giro. Vi ricordo anche che si gioca un altro sport che durante gli anni 60, ma anche prima degli anni 60, era lo sport che molto ma molto seguito, forse era il secondo sport dopo il calcio, che è il Giro d'Italia, che quest'anno compie la 109esima edizione, che è iniziato pochi giorni fa, quindi una settimana fa precisamente, l'8, e continuerà fino al 31 maggio. La partenza quest'anno è stata dalla Bulgaria, insomma ancora molto da giocare, sicuramente da percorrere le strade. Giusto per darvi un numero, ci saranno quasi poco più di 49.150 metri, quello che dovranno correre insomma i ciclisti. Non sono pochi, sono più o meno 3.559 chilometri. Mamma mia, corrono questi. Dai, continuiamo con la musica.
Ecco, questa mi piace moltissimo, veramente molto molto bella. La canzone si intitola Anima ed è in questo momento la canzone che sta avendo più, insomma, tra i social, che sta avendo più successo, perché parla proprio di anima, parla di umanità, e a me piace veramente moltissimo. Gli artisti, insomma, che si impegnano e si espongono come Piotta, che salutiamo un'altra volta perché veramente fa piacere. Quindi Brusco con Inna Cantina, Anima, e poi ci sarà la grande, insomma, voce italiana, sempre lei, Giorgia, con La cura per me.

Ecco, siamo giunti alla fine. Purtroppo continuano a tenere banco il dramma dei quattro sub-italiani dispersi in una grotta marina in Colombia nelle ultime ore. No, scusate, in Seychelles. Nelle ultime ore è purtroppo morto anche un sub dei soccorsi locali che tentava di recuperare i corpi. Il governo delle Maldive quindi ha sospeso la licenza anche alla nave italiana coinvolta e si indaga sul superamento delle profondità consentite. Sempre dramma, purtroppo, anche sui monti in Friuli sono stati individuati e recuperati i corpi senza vita dei due giovani escursionisti dispersi, un cittadino austriaco e uno statunitense. L'ipotesi principale è una caduta fatale causata da uno scivolone. È anche emergenza a Lampedusa, dove si registra purtroppo la morte per assediamento di una neonata subito dopo lo sbarco di migranti sull'isola. Sempre in Italia ricordo anche c'è una svolta nell'omicidio a Taranto della Baby Gang, come viene conosciuta nei media italiani. C'è un nuovo indagato per la morte del bracciante Bakary Sako. Si tratta del barista che intimò alla vittima e agli aggressori di uscire dal suo locale invece di prestare aiuto. Insomma, per l'aggressione è un quindicenne e reo confesso. Queste sono insomma le notizie che arrivano dall'Italia. Poi ci sono quelli meno drammatici, evidentemente, perché ci sono quelle evidentemente anche sui sondaggi. In realtà gli ultimi dati politici registrano una flessione per i partiti del centrodestra con Fratelli d'Italia ai minimi storici, come si legge dai vari testate giornalistiche, la Lega anche che scende nuovamente sotto la soglia del 7%. E questo insomma per fare rapidamente un giro per le testate più importanti in Italia. Chiaramente la tragedia dei sub alle Maldive è quella che è proprio in prima pagina. Bene, noi stiamo sulla fine, ringrazio tutti voi che ci seguite ovunque siate, come abbiamo già detto. Fra poco avremo anche come conclusione di questa oretta di lingua italiana da Radio Tunisi Internazionale, lingua internazionale, quindi programma italiano. Avremo Tiziano Ferro con E Raffaella è mia, una canzone di tanti anni fa, però il ritmo proprio di un sabato sera, possiamo dire. Poi Zucchero con un chilo. Ringrazio il nostro regista, chiaramente come al solito precisissimo, Raith Wisleti. Io vi saluto, evidentemente, sempre all'appuntamento. Domani sicuramente ci sarà il nostro amico Morad Ayari, che verrà riconosciuto dalla Federazione Tunisina di Pallavolo come uno sportivo per la sua carriera, chiaramente non sportiva, da cronista, da giornalista sportivo. Un riconoscimento che veramente mi fa molto piacere. Onore a lui sicuramente, ma anche a noi, perché fa capire insomma che è una persona che ha lavorato molto per lo sport, per lo spirito sportivo, che purtroppo manca moltissimo. Quindi un abbraccio al nostro amico Murad Ayari, che se lo merita questo riconoscimento da parte della Federazione Tunisina di Pallavolo anche, quindi che lui è anche molto molto sportivo, quindi non è solo di calcio, perché è proprio un eclettico, possiamo dire, da un punto di vista sportivo. Ciao a tutti ragazzi, dai, grazie Raith e Raffaella mia e un chilo, vai!